Adam to spetsmit. Durilli musica e alanci manalleni, ancora cura levo, si che fai si delai.